Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MI FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e come sempre continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame. Spero che state tutti bene ovunque siete, e oggi qui a Griffith una bella giornata. Se ci fosse qualche visita qui nel nostro paese, allora benvenuti, e speriamo che godete di tutto quello che ci può offrire la nostra bella cittadina, diciamo, di Griffith. Va bene, siccome che è domenica, voglio cominciare con questa bella canzone di Le Tre Campane.

Bene, allora le altre due canzoni che avete ascoltato sono state le Cimitero di Rose e Non dirmi addio. Ora vado a un disco intitolato Caffè Roma, che c'ha un miscuglio di canzoni di una volta con tanti tanti artisti che sono stati molto amati nel suo tempo e ancora lo sono. Voglio cominciare con la prima canzone che ho, Mamma, Mamma, Mamma, Nila Pizzi e il duo Fasano. Poi ascolteremo Che la la di Marino Marini e suo quartet. E poi Torna a Sorrento con Roberto Murlo. Ok, ascoltiamo prima di tutti Nila Pizzi.

0: Part of your community. 2MIA FM.
1: Allora, avete ascoltato quest'ultima canzone di Roberto Murolo, che è nato a Napoli tantissimi anni fa, perché ma perciò le sue canzoni vanno sempre avanti, canta molto in dialetto napoletano. E allora adesso invece voglio andare a una bella canzone di Claudio Villa, Firenze, intitolata Firenze Sogna, e poi vi canterà La Novia. Allora, questa canzone di Firenze mi è venuta l'idea di farvela ascoltare perché leggevo un bel racconto nel il giornalino In Contatto, che mi mandano gentilmente quelli del COASIT a Sydney, e c'è tante belle articoli interessanti, ma questo, che si tratta di Firenze, dice che Firenze non la si può raccontare tutta la sua storia, perché insomma è molto lunga, ma è considerata il gioiello del Rinascimento. E come sapete c'è bellissime cose da vedere a Firenze: la meravigliosa cattedrale di Santa Maria in Fiore, poi c'è il battistero di San Giovanni, dove dicono è vero che Dante, il sommo poeta, colui che inventò la nostra bellissima lingua, venne battezzato proprio qui. Dicono che è stato battezzato al battistero di San Giovanni. E poi parlano anche della cucina di fiorentina, e dice che se Firenze è simbolo di raffinatezza ed eleganza, la cucina toscana invece è di una squisita semplicità, perché contadina nella sua essenza, come poi sarà da tante parti dell'Italia. E poi loro dicono che hanno invitato quella famosa panzanella, dove si prende il pezzo di pane avanzato e imbevuto con acqua, aceto, e condita con basilico, olio, sale, pepe e verdure crudo. E poi l'altra famosissima ricetta di questa zona è la bistecca fiorentina, e certo accompagnato dal famoso vino Chianti. Va bene, adesso ascoltiamo Claudio Villa con Firenze Sogna, e poi vi canterà La Novia.

0: Get your millennial groove on Wednesdays from 6 with the Millennial Mix with Mel, right here on 95.1 to MIA FM.
1: Come on in, meow.
2: Bene, sono le 2.44 e continuiamo adesso col nostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1. Guardando la temperatura, al momento è circa 20,22, quasi 22,8, quasi 23, ma dovrebbe arrivare fino a 25 il massimo. Domani forse 27 gradi, poi in aumento fino a mercoledì che sarà 33 e poi scenderà un pochino. Comunque è così durante questo mese di settembre, perché non si sa mai quando devi mettere via gli indumenti, diciamo i vestiti invernali, perché ora è caldo, ora è freddo, non è vero? Va bene, adesso vorrei farvi ascoltare una canzone divertente di Tony Di Marti, quella prima canzone che ha scritto di Vic, che bella l'Australia, e poi Quaglione.

faccella vicini, rille tutta verità, la mamma te può capire, corre in braccio a tua mamma, con faccella

0: local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 to MIA FM.
1: Bene, ok, il tempo si avvicina alle tre, sono al momento le 2:53, quindi continuiamo adesso col nostro programma. E vorrei giusto dire un paio di cose. Dopo, c'è due grandi feste, feste che riconosciamo oggi. Prima di tutto è la festa oggi di San Vincenzo de Paoli. Come sapete, San Vincenzo era molto per i poveri e dappertutto il mondo sono i gruppi di San Vincenzo de Paoli che cercano di aiutare quelli che sono meno, diciamo, privilegiati o che hanno bisogno nella nostra comunità. E perciò se avete occasione di donare o soldi o cibo o vestiti, qualsiasi cosa per aiutare queste persone, saranno molto insomma gradite. Allora continuiamo adesso con una bella canzone, Santa Lucia. A dopo ci sarà Italian Tennis con Hallelujah e Mark Vincent e Marina Pryor con La Traviata, Brindisi dalla Traviata. Ok.

0: Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.
2: Allora, come avete ascoltato, continuiamo un'altra ora di musica italiana qui alla nostra stazione comunitaria 2MIA FM 95.1. Come sapete abbiamo dei programmi in varie lingue anche, non solo in inglese e italiano, ma c'è anche, come è stato prima di me, c'è stato Seru con la voce di Fiji, poi ci sono dalle altre isole, e poi anche, come ho detto, tantissimi programmi in inglese, e dopo di me ci sarà Maria con il suo programma Mary G. Adesso vorrei continuare con dei canti folklorari. La prima è Amor, dammi quel fazzolettino.

Ok, siamo arrivati alle 3:14 minuti qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1. Le prossime canzoni che ho scelto sono proprio tre canzoni forse che ho pensato adatte per oggi, perché come ho detto oggi celebriamo due occasione, diciamo. Una è la festa di San Vincenzo de Paoli, la seconda è questa che vi voglio parlare adesso, che è molto importante anche, è la giornata mondiale per i migranti e i rifugiati. Scusate, quindi è tempo di riflettere sulle loro esperienze, perché tanti hanno dovuto sottoporre di difficoltà enormi per venire qui nella nostra terra per cominciare una nuova vita, e come pure tanti di voi migranti dei anni passati, e quindi dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere questi migranti e rifugiati, e di cercare di aiutarli, insomma, a cominciare la loro vita qui con noi, e specialmente da considerare sono i bambini e i giovani adulti, perché dicono che loro stanno provando o provano una difficoltà anche a volte enorme, e hanno visto tante cose che proprio molto difficili per i giovani. Comunque, pensiamo a questa gente che sono venuti come migranti e rifugiati, e cerchiamo sempre di essere di come accoglierli nella nostra comunità. Va bene. Allora, la prima canzone è intitolata proprio L'emigrante, cantata da Mariana, e l'altra è 20 giorni in Mac. 30 giorni, cioè di macchina a vapore, e poi Va pensiero. Queste due canzoni cantate da Renzo Rostirola.

Ok, avete ascoltato quella bella, bellissima canzone Va Pensiero. Allora, ricordiamo oggi tutti i migranti e rifugiati. Riguardo le novità locali, ricordatevi che fra poco cominceranno diversi festival, cioè ci sarà tutte quelle belle cose con strutture con gli aranci, poi ci sarà la mostra dei giardini, insomma tante feste in giro durante questo mese di ottobre. Se andate lì all'ufficio turistico o del turismo di Griffith o anche lì in comune, ci sono gli opuscoli e i foglietti con tutti i particolari che potete informarvi, insomma, di quello che sta succedendo a Griffith, cominciando specialmente dalle 11 di ottobre in poi. Poi ricordate che il giorno 31 di ottobre ci sarà al teatro quel

quella commedia Il divorzio italiano o The Italian Divorce, che è una commedia molto divertente, che si tratta di famiglia, cultura e tutto il caos che succede in tramezzo. Insomma, informatevi, perché non so se ci sono ancora biglietti, ma se ci sono qualcuno dovete fare in fretta a prenotarvi il posto. Va bene. Ok, adesso ascoltiamo da Laura Pausini un paio delle sue canzoni.

0: where the heart of Griffith lives. You're tuned in to 2MAA FM 95.1, the local one. Hashtag part of your community.
1: Ok, sono le 3.36, ormai il tempo stringe. Voglio adesso finire con delle canzoni allegre, poi ce ne altre poche prima di... Insomma, ci sarà musica fino alle 4. Maria sarà qui un po' prima, quindi lascio il posto a lei. Ma comunque, prima di salutarvi, devo... farvi ricordare diverse cose. La prima cosa è che riguardo le notizie parrocchiali, non dimenticate che c'è un bus che va a Uoga il giorno 24, quindi se siete interessati, per vedere il nostro diacono Saxon diventerà sacerdote quel giorno a Uoga, quindi se volete prenotarvi dovete farlo, cioè mettere il nome lì alla chiesa, nell'entrata c'è un libro o un opuscolo dove potete mettere il vostro nome. Ricordatevi che parte alle 7 del mattino. Allora, dopo, anche l'altra cosa importante riguardo la parrocchia e che c'è questa lotteria, primo premio $5,000, secondo $3,000 e terzo $2,000, quindi bei premi. I biglietti costano $20 all'uno, sono in vendita dopo le messe della domenica. Va bene, allora adesso continuiamo col nostro programma. Abbiamo delle canzoni, come ho detto, allegre. La prima è Tanti auguri da Trieste in giù, poi il ballo di Simone e poi l'orchestra Mario Riccardi con Chi balla?

Ok, allora adesso è arrivata Maria e lascio il posto a lei. Vi ringrazio per il vostro ascolto e arrivederci domenica prossima, come il solito, dalle 2 alle 4. E intanto vi auguro una buona giornata e buona settimana a tutti. Arrivederci domenica prossima. Ecco, continuiamo fino alle 4 con la bella canzone di Madonnina del Mare, poi un'altra canzone, poi la preghiera a Padre Pio. Ciao a tutti.